Se ne scordo una tanzio. E quando il tuo mio peccato arriva sull'iva, trova con sa mia vita.

Se ne scherzo un altro zio. E quando Antonio mi ha pegato, arrivo se lì, trovavo sana via.